everything will be okay. Just keep beepin' di ba ba di beepin' ba do do skeepin' ba di di di di di da day. If you feel like shouting, advertise it just this way. And skeepin' to go boop to go for loop and keep beepin' di ba da da boop boop di da day.